0: For the 4th of July, the United States Independence Day, the first American-born Pope went to Lampedusa. The gateway to the Mediterranean is the busiest and most active route for migrants. Over the past 4 years, it has received some 150,000 people. On this pastoral visit, Pope Leo XIV followed in the footsteps of Pope Francis, who made the island into a symbol of the immigration crisis.
1: Il fatto che abbiate voluto intitolare il molo favoloro a Papa Francesco è segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con I fratelli e le sorelle migranti. Il Papa vi è stato vicino in questo tempo per voi molto impegnativo e oggi sono qui per dirvi che il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia.